0: Vous écoutez RCF Courtica à Propriano 94.5.
1: Isant, i vostri isant in lingua corta.
2: Wintiset agosto, affistemo una gran santa, Santa Monica. Santa Monica era nata nel 331 a Tagaste, allora attuale Souk Ahas in Algeria, ed è morta nel 387 a Ostia in Italia, in una berbera cristiana e a mamma di un gran santo, Sant'Agostino. Sant'Agostino, che è un dei grandi santi d'Aegia. Santa Monica è festata il 27 agosto. Era stata obbligata a maritarsi giovane a un pagano del nome di Patrici, che Agostino ha scritto muore ante suo parente e ne parlava come un uomo autoritario e che sbagliava sua moglie. Monica è, da sua parte cristiana, non cessava di pregare e in particolare pregava per che suo figliolo si convertisse. E dicia un santo, un figliolo di tante lacrime, un podia e s'ha perso. 2 anni, nanza a morte da sua mamma, Agostino si è convertito, avendo ricevuto la catechesima da Sant'Ambrogio di Milano. E figurettevi che i vugli archeologici del XIX secolo a Ostia hanno permesso di ritrovare la lapide di marmo di commemorativa di Santa Monica. Santa Monica, mamma di Sant'Agostino, affistata il 27 agosto.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.